0: Guayaquil, Perla del Pacífico, Ucumanta, Churrasca, Cambac, Uyana, Radio.
1: Z1.